che nasto chiacun tu il turna e macchere alik ninknel che gite shatkemna aisapun